di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di

allegria avere pensato che fosse soltanto mia. Ho cercato di dimenticare

confusione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte quelle